Sì. Jackie Magni Cartier che amco bacio tua bacione valeo bacio bacio che ne valeo Fun.